0: it's Welcome to Israel. One of the men, reporter Alessandro Mantovani, described it this way.
1: Un posto del terrore, cioè un posto in cui era praticamente un quadrato di container.
0: A place of terror.